più movimentate e acquistate negli Stati Uniti d'America con Let's Live It Up, My People, David Joseph. Lascia ora spazio invece al repertorio italiano dei New Trolls con America OK. Questo è proprio il

0: niente male il Natale con Radio Peter Flowers. Anche quest'anno entra nelle vostre case con un appuntamento da non lasciarsi sfuggire. Accenditi con noi dal 24 al 25 dicembre, tutto il giorno, tutta la notte, in diretta con voi.
1: Giorno e notte?
0: Sì, dal 24 al 25 dicembre festeggia con noi un grande Natale con giochi, musica, auguri e soprattutto tanti fantastici regali.
2: State ascoltando Radio City Milano, la prima stazione in modulazione di frequenza. Benvenuti sugli 87,6 e 88 megacicli.